Certo, dopo. Che non ho potuto sentire posizioni mantenervi, stavo a vedere, certo.